0: le olo olo mane e ave ya il e fa amata il por kalame e te tono le e ta ole immersion program olo fai ala te tono le ole vaenga le ole tupau tonga olo na winga e lua se fulu tamaiti ola afa apea ona le weekend atole nei le aso to na ima le aso sa ola afa apea ona o tamaiti fo mai nei tau sanga fa e afo ye e no nofu fatasi ma le ima tamai tai tonga ia awa le tu langa le nei olo winga la ua our communities are teachers this weekend.
1: Yeah.
0: If I'm a tala yai in a li matamai tai full mai utamitia onga. Mea ta way tato, pafa pe tato to suru fa yatu le motonga singase, ye outla ifa pe on tali mai tato, met ta una malam lameta to Pacific Immersion Program, o lesi navaing ol awa o la la. For Sosuani, Polia, Vang on Gad Wing, or Lotmato Tamafa, Elingata, Otato, Lavata Mati, Alum Fano, Alo Tamafai for Inha or Inanisi, or Lot for a pair on a or Ina, the two Langa Matata SS. Yamafai on a law,
1: my
0: dear, it Tawatu is at a map or sitting as a more, eh, Lorna on Tautala Maita Lofa, Befa Pier Malo Elele, or Yambula Vinaka, if a pair on a Malamalam, even the two Langa for a penna. Tau sao mai lota ingoa, o lota ingoa fa afetai. Ai, ese le si kwa inga, fa matala yele, le A, E, I, O, U, fa afe ona ona tau upuna. Ia fa pema ona tau mafai mai. Ia awale, awa soses, e ufo ya ite ya atalu fale mai, ia fa pe o le malosi. Ese le mana ya vatu o halo mai se fō mai te te vai e tufu le sangi mai ma tau mawhai mai fa tālo fa ioe. Tu langa fa pena. Io, le sina vai ngol ngad wengo lo iai. Pacific Immersion Program in the Tongan community starts this week and the weekend. Ia, fie fie fo le anganga awai. E se lava awana mai le li e fa peona fa soa tuai. Awale le vava ai mo le lumana e mo le manui o tato uma.
1: E fa malo tuai lo fio ngome lo fe ngalu ngolo no le fo ngalu ngolo ma tango fio lo fe ngai mo to o no le taimi o ta taimi o tuti. E sa upo fa malo si au mon moli mo le fa fungfung angala tato no le ne yoli.
0: Malo fa aftai lava e lava fio nga. Masoe, mole avanoa ili nei afiafi, ia pe o mafau faungala vai o mai taimi nei. E mafau faula vai li ali. O unai upu olo o musu musu mai ili anganga ya ta itale nei taimi. E fa apea. Ile nei taimi o le mautonu le lalolangi. Ile nei taimi o le tele o mau mea sui mai I o tatu au tafa. Ile taimi, I nei vai taimi wataunga tale soifuanga.
1: Mali.
0: Ola tātou wha moe moe, o I lea li I lea.
1: Māni.
0: I to tonu o tau mawhainga I awa onga, I to tonu o siu tātou wa tunuu, o vēsinga o to tonu o whafo, I lea I ola tātou wha moe moe, o I lea li I lea. Ia, e wha aftai tele lava mole nei avanoa, avanoa wha aura moa, e fwisa taimi e wha soa I malipa, ia malima malu o tātou wa tunuu o lo, o wha apeona wha longolongo mai. Ia manu tele ina fuafuanga le nei aso fa manu ia tele le tua iao sina sina, maungo te tele se io maungo iti. Ia ai mala afa ale ngata I leo la wafionga masoe.
1: Afta.
0: Ai ola au nai lea lofa male anga leo le tua. Soifu ia ma ia manu.